weekend ya ShopRite e buile. Se ke tlo fitla go 50%. Ka labone di 18 go fitla Sontaga di 21 tsa June. Matshatshi a mane fela. O se tlhaelwe ke diragalo yo kgologolo ya ditsheketso tsa ngwaga. Labone di 18 go fitla Sontaga di 21 tsa June. Fela ga ShopRite. Big Red Weekend ya ShopRite e buile. Matshatshing a mane fela. O seketsa go fitla go 50%. Go di ntshola ka itebelo ka 5 kg ya di-frozen mixed chicken portions. Tsa Farmer's Choice go ba tsa Goldie ka 100.

0: Thobela FM. Ke mo shato go tsebole boithabiso.
1: Re re go la motlhaka motala mo ila go tshofala ya bo mangkoko baby le bo masidi ba sali mashilaga di shaka le kopelo. Ru re ru re le gona ba ipeta sifega ka lena go gorong ye kgolo ya lolimo. Bo mo khubeng maraka, bo mo khutsitsi ri thiri thi. Ke sa le bana le bona bo mokhulu mo kotlana Lawrence le dwa ba motlebele mmina tongwe.
0: Hashtag

0: Metrobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Se ke sia le moya se inoshi, sa go thabisa le jatika le jaji. Metrobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Mongwa re wa ke tlo di masole pedi, mongwa re wa ke tlo di masole pedi fela.
1: Zanze South Africa, Muzika wa Makadu, Lion of the North, Idaho.